0: lafiyar manoman da a baya ke fama da cututtuka masu nasaba da kwarin da ke lalata amfanin gona.
1: Tuma Adalla da wannan rahoto na Binta Ali Zurmi maka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai faken shirye-shirye amma kafin nan ga wannan sakon.